0: E basta cucco. E basta cucco.
1: Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per questa settimana, non so che fa, e non so che fa.
0: E basta cucca. E basta cucca.